mentali, tu già Carmagno, le firme sui muri, tu capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali, le fedi nuziali, non al massimo scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Ma è stato un tipo da spiaggia o da bagna asciuga, meglio l'uomo con l'uccello che con la tartaruga. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato, il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. E sono diventato quello che ho sempre odiato, e sono diventato quello che ho sempre amato.